Wakana Bamuo. Hey, Saniana Sentia. Woni Antonio. Adu Wusso. Wabaya Wusa. Wakana Bamuo. Hey.